Dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro, te la desiro e mi resesti del tuo sospenso. E la cui dei della pensione mi esige strevo e che ormono, e la mattina sta aspettando, che a te mi farà svirare, che

Cavaliro en batalo vine conas mal curagio nestu acra via glavo cae fiera la visaggio al sturmanta mal amico estu trafa contra ostaggio.

0: mojo serco kaj muziko.
1: Mozaiko. Mozaiko.
2: Cusciante sulla lasta ombro, fisci sto drivi strala dormo, sulla visaggio su sottila, al subrideto tressimila. Murdinto venis alla plagio, estis in fala visaggio, estis in plena il auculo, e aventuro, tu

si sfora la cielo. Hai fatto essa schia il filino li porta a scafo anche da pioco. Dimmi morì di che essa sviro, adesso si stinta porta poco. Anto stai culo mi senza insuro, i fermo so culo mi chiedeva spri. E da vino.

ne dorme in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti del più sospenso. E la cui reio della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando che a più i segni farà smiragono.

sentis la horizonto, c'eres si sfora la cielo. Cai fetto essa schi el filino li porta scafon che da pioco. Dimmi morì di che essa sviro, adesso si stinca porta poco. Anta o stai culo mi senza censuro, i ferma so culo mi chiedeva spri. E da vagino, inter la cruro.

ne dormi in autobus, mi lasa scamparon la infanezza, alla foiro della desiro, il mi resesti di più sospenso. E la cui reio della pensione, in exiges revoi che ormono, e la mattina sta spettacolo, che attivi semo i farà smiraggio, c'è un fecchio estas vera fine.

0: Mojo serco kaj muziko.
1: Muzaiko.
2: Cusciante sulla la stombra, fisci sto drivi strala dormo, sulla visaggio su subtila, al subrideto tressimila. Murdinto venis alla plagio, estis infala visaggio, estis in plena il auculo, e le avventure, tu spegui.

cavaliro e battalo mine conas mal curaggio nesto acra via glavo cae fiera la visaggio al sturmanta mal amico estu trafa contra ostà.

L'orizzonte c'è le si sfora la cielo, hai fatto essa schi il filino li porta scafon che da pioco, dimmi morì di che essa sviro, adesso si stinta porta poco, anta o stai culo mi senza censuro, i ferma so culo mi chiedeva spri, e da vino, interna cruro.

Dormi in autobus, mi lasa scamparon la infanezza, alla foiro della desiro e mi resesti del giusto spesso. E la cui rei della pensione, mi exigias rei voi che ormono, e la mattina sta aspettando, che a te sei noi farà smiracoli, già feio.